Miei gesti meccanici, parlo con la rima, con una voce dentro, dagli abissi del tempo, qualcuno da laggiù mi ha lasciato un testamento, e resto ancora qui, tra le esplosioni e il fumo, se non la faccio io.